Pari fali kagele. Mogote kwa mabro jile matu mango. Nkadango maya kulanja inisura varola. Sukule marifati.